kunna naka naka jiji imo mora. Oili, oila, oili, oila. Poi alla fine siamo giovani e vogliamo pazziam. Giovanotte facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di Ciro Cavallo, giro di mezzo. Giovanotte facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di Ciro Cavallo.